0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31. State con noi. State con Radio Mugello.

0: magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Lo stavo pensando a quella frase di prima, dice, crescerò.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: sono le 3.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33. Radio Mugello. Estate in musica.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: www.radiomugello.it.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 000.
3: Have you ever been in that situation where you just like you just wanna take it off?
4: Take it off.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:35 minuti.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
2: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati in assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
1: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto Sol che teneva i supeque poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 la Perico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
2: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 7:32 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno, contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 59 minuti.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza. Zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter. Zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero. Zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola.
8: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
9: 334-7988-000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

abbastanza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Mugello.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza.
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
4: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
5: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
10: è aperto dal venerdì alla domenica.
11: Qui potrai gustare carni saporite,
10: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
11: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
12: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
9: Sono le 8 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni.
12: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
11: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del Diotto. Domenica 23 agosto appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i stupeque poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
4: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
5: Per info, Alessandro 320-430-9898.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.
9: Era arrivata una sera disorientata e sincera, lasciò un nido a metà. Era

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055

0: 0 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18:30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene!
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: Beer Fest 2026, ci siamo! Torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
9: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato, a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Ci sono momenti in cui penso che

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334-7988-000.
0: Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
8: Per info Alessandro 320 430 9898.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.
13: Welcome. Welcome.
14: Yo, what's up, world? We are the good people. We invite you in.
3: invite you to join us.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 11.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'Assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri a determinare chi dovesse subentrare, è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
9: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio. Nel nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
8: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
9: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Radio Mugello.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
14: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
15: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
14: Di Tacchini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
15: Buone vacanze a tutti.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Sai, sono ritornato.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.
4: Motocicletta 10 a

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema.

0: Regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
1: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Bierfest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro. Per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: L'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza.
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Ad Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
8: è aperto dal venerdì alla domenica.
9: Qui potrai gustare carni saporite,
8: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
9: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a
12: 334 79 88 000.
13: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

0: più in fretta.
1: Sono le 12:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
4: Ubliacco informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze che si è reso disponibile a collaborare. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8 per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
4: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
5: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo,
0: offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: Ah, l'estate, pace, relax
8: e tanta convenienza!
7: Ma perché urli?
8: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
9: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene.
10: Iniziativa riservata ai titolari di carta Insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi. E state con Radio Mugello.

un soffio impercettibile si apre una pagina a caso del dizionario italiano. La voce che esce obliosamente. Mi chiedo se l'oblio è un luogo, uno spazio. Sicuramente finché c'è una regola, c'è un

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: scontrò la linea in cui finisce la nostalgia.
1: Radio Mugello.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. You can't be me.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
9: è aperto dal venerdì alla domenica.
10: Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
11: Ah, l'estate, pace, relax
12: e tanta convenienza!
11: Ma perché urli?
12: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
13: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
14: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
15: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole e di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cistio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27100 e il chilometro 27300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che, a causa di lavori a degli impianti, dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati in assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio. territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il Suppeque Poggi, Salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna alla rassegna il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'aperico comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
3: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il Gala Equestre Serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul Lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum Sotto le Stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre, sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
4: Aspettando Contropiede d'estate, la nuova rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti, oggi parliamo con una squadra di prima categoria, Girone C, che si è confermata in categoria, e lo facciamo con il nuovo allenatore Ettore Lastrucci, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
4: Allora Ettore, passata l'esperienza dell'anno scorso, purtroppo negativa, si riparte però con un progetto nuovo a Galliano, si riparte con la rosa ancora una volta cambiata quasi totalmente. Dici un po' quali sono le tue prime impressioni per questa nuova esperienza, quali sono gli obiettivi della squadra della Galleanese.
5: Allora sì, partiamo nel dire, come hai detto te, che c'è stata una bella rivoluzione, come aveva già detto anche il direttore sportivo Calamai, e quindi noi abbiamo iniziato i nostri primi allenamenti, sicuramente sono allenamenti conoscitivi sia da parte mia, del mio staff tecnico nei confronti della squadra, ma anche tra i ragazzi, perché praticamente quasi nessuno ha giocato insieme né a Galliano né in altre società, e quindi c'è da trovare rapidamente e velocemente un'amalgama del gruppo. Però le prime impressioni sono positive per quanto riguarda appunto l'attitudine al lavoro e il fatto di potersi unire molto velocemente. Quindi insomma, questa avventura parte con il piede giusto e speriamo di continuare a lavorare bene intensamente. Sicuramente ci abbiamo un po' di tempo per arrivare al 20 settembre con la prima partita del campionato e 13 con la Coppa.
4: Senti, la prima amichevole sarà il 26 con la Lorenziana e poi alzerete molto l'asticella, perché il 29 incontrerete la Fortis, il 3 addirittura una squadra di eccellenza, la Zenit, quindi volete partire subito a sprombattuto?
5: Sì, no, diciamo che i test che abbiamo scelto sono test per valutare a 360 gradi la squadra, quindi partiamo, hai detto te, con la Lorenziana, che sappiamo aver fatto un'ottima squadra di seconda categoria, quindi potrebbe essere già un test molto molto allenante, per poi andare sì a giocare con la Fortis, che fa campionato con promozione, ma da quello insomma che so ha fatto una buonissima squadra, e poi sì, addirittura un test magari fosse proibitivo, però diciamo che siamo onorati di poter fare una partita del genere e insomma, e metteremo a disposizione le nostre armi per valutare anche la situazione di difficoltà, cosa possiamo fare.
4: Senti, riguardo questo girone C, che rispetto all'anno scorso ha meno trasferte nel Pratese, più nel Fiorentino, ci sa dare qualche notizia, qualche anticipazione? E che cosa sai te di questo girone? Se, come dicono tanti, sarà molto equilibrato oppure cosa ti aspetti, insomma, ecco?
5: Allora, dalle informazioni che ho, sì, diciamo che potrebbe essere un girone equilibrato. Quello che mi aspetto è che magari i Gambassi, che da tanti anni prova a fare un campionato di vertice, magari per la legge dei grandi numeri riuscirà a fare un buon campionato con la squadra che ha fatto, e poi fondamentalmente penso incida tantissimo il fatto che ci siano tanti derby, e quindi sono tante partite fra andata e ritorno, e quelli possono fare la differenza, perché poi gli stimoli lì contano ancora di più, e quindi sono partite che incideranno tantissimo.
4: Bene, ringraziamo mister Ettore Lastrucci, al quale auguriamo a lui e a tutta la Galleanese il miglior campionato possibile per questo 26-27, e di nuovo in bocca al lupo Ettore, alla prossima occasione.
5: Crepi il lupo, ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti, grazie mille.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori dalla gente Casotti Teresa della Polizia Locale Unione Mugello, Dipartimento di Borgo San Lorenzo. Vi do lettura delle modifiche alla circolazione veicolare che interesseranno nella prossima settimana la rete viaria dei comuni facenti parte dell'Unione. Per quanto riguarda Borgo San Lorenzo, si segnala l'istituzione di divieto di sosta e transito in Piazza Dante davanti al Comune per il giorno 29 agosto 2026 dalle 15 alle 23:30 per Museo e Musica 2026. Per quanto riguarda Scarperia e San Piero a Sieve, si segnala il divieto di transito a tutti i veicoli in via di Filetto per l'esecuzione di lavori di posa per conto di Enel Distribuzione nel tratto compreso tra i numeri civici 10, 8 e 6 a partire dal giorno 24 al giorno 31 31 agosto 2026 dalle ore 7 alle ore 18:30. Questo è tutto per quanto riguarda la prossima settimana. Vi saluto e vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza e di assicurare i bambini con gli appositi sistemi di ritenuta. Ricordo inoltre di non mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Buona giornata e a risentirci per il prossimo comunicato.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
10: Buone vacanze a tutti!
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: In ogni momento della tua giornata,
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago. 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello. Scende la

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Siete fiere di venire.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Scegli Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: L'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza.
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
7: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
8: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Ubliacco informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello con Alessia Magaldi, che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore. Alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: L'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene!
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello. I got

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320 430 9898.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 15:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13:30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, su Pecque Poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La Cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri, il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
8: Estate in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:29.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti enci già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000 www.radiomugello.it.
4: Di là tutta gente che da parla nei mei, che per te facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse, non ti ammaratavo.

0: troppi lettere, ora amore da già scritte mi hai risposto. Il funevo questi lacrime che non ne ho risposto. Forse avrei trovato chi te vuoi più bene me, ma non esiste chi te vuoi più bene me.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ah, l'estate. Pace, relax.
4: E tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend. Vieni da Conad, perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati in assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri a determinare chi dovesse subentrare, è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri, ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre, sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
6: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
11: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Portiamo queste pop nel ghetto.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

che io non ti sto pensando, ma non è vero. Questa notte mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 17:31.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 70

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati in assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Pubbliacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
2: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Tornavicchio, la fiera calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla fiera del bestiame presso il prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: L'estate, pace, relax
9: e tanta convenienza!
8: Ma perché urli?
9: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
10: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene!
11: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
12: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Magica, unica, Radio Mugello. La radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti!
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27 200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà

0: chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27.100 e il chilometro 27.300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
1: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava a pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
0: Torna a Vicchio la fiera calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla fiera del bestiame presso il prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le stelle che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dal regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati LRPS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle, con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
2: Aspettando Contropiede d'estate, la nuova rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti, oggi parliamo con una squadra di prima categoria, Girone C, che si è confermata in categoria, e lo facciamo con il nuovo allenatore Ettore Lastrucci, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
3: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
2: Allora Ettore, passata l'esperienza dell'anno scorso, purtroppo negativa, si riparte però con un progetto nuovo a Galliano, si riparte con la rosa ancora una volta cambiata quasi totalmente. Dici un po' quali sono le tue prime impressioni per questa nuova esperienza, quali sono gli obiettivi della squadra della Gallianese?
3: Allora sì, partiamo nel dire, come hai detto te, che c'è stata una bella rivoluzione, come aveva già detto anche il direttore sportivo Calamai, e quindi noi abbiamo iniziato i nostri primi allenamenti, sicuramente sono allenamenti conoscitivi sia da parte mia, del mio staff tecnico nei confronti della squadra, ma anche tra i ragazzi, perché praticamente quasi nessuno ha giocato insieme né a Galliano né in altre società, e quindi c'è da trovare rapidamente e velocemente un'amalgama del gruppo. Però le prime impressioni sono positive per quanto riguarda appunto l'attitudine al lavoro e il fatto di potersi unire molto velocemente, quindi insomma questa avventura parte con il piede giusto e speriamo di continuare a lavorare bene intensamente. Sicuramente ci abbiamo un po' di tempo per arrivare al 20 settembre con la prima partita del campionato e il 13 con la Coppa.
2: Senti, la prima amichevole sarà il 26 con la Lorenziana e poi alzerete molto la sticella perché il 29 incontrerete la Fortis, il 3 addirittura una squadra di eccellenza, la Zenit, quindi volete partire subito a sprombattuto?
3: Sì, no, diciamo che i test che abbiamo scelto sono test per valutare a 360 gradi la squadra, quindi partiamo, hai detto te, con la Lorenziana, che sappiamo aver fatto un'ottima squadra di seconda categoria, quindi potrebbe essere già un test molto molto allenante, per poi andare sì a giocare con la Fortis, che fa il campionato con promozione, ma da quello insomma che so ha fatto una buonissima squadra, e poi sì addirittura un test magari fosse proibitivo, però diciamo che siamo onorati di poter fare una partita del genere e insomma e metteremo a disposizione le nostre armi per valutare anche la situazione di difficoltà, cosa possiamo fare.
2: Senti, riguardo questo girone C, che rispetto all'anno scorso ha meno trasferte nel Pratese, più nel Fiorentino, ci sa dare qualche notizia, qualche anticipazione? Che cosa sai te di questo girone? Se, come dicono tanti, sarà molto equilibrato oppure cosa ti aspetti, insomma, ecco?
3: Allora, dalle informazioni che ho, sì, diciamo che potrebbe essere un girone equilibrato. Quello che mi aspetto è che magari i Gambassi, che da tanti anni prova a fare un campionato di vertice, magari per la legge dei grandi numeri riuscirà a fare un buon campionato con la squadra che ha fatto, e poi fondamentalmente penso incida tantissimo il fatto che ci siano tanti derby e quindi sono tante partite fra andata e ritorno, e quelle possono fare la differenza, perché poi gli stimoli lì contano ancora di più, e quindi sono partite che incideranno tantissimo.
2: Bene, ringraziamo mister Ettore Lucci, al quale auguriamo a lui e a tutta la Galenese il miglior campionato possibile per questo 26-27, e di nuovo in bocca al lupo Ettore, alla prossima occasione.
3: Crepi il lupo, ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti, grazie mille.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori dalla gente Casotti Teresa della Polizia Locale Unione Mugello, Dipartimento di Borgo San Lorenzo. Vi do lettura delle modifiche alla circolazione veicolare che interesseranno nella prossima settimana la rete viaria dei comuni facenti parte dell'Unione. Per quanto riguarda Borgo San Lorenzo, si segnala l'istituzione di divieto di sosta e transito in Piazza Dante davanti al comune per il giorno 29 agosto 2026 dalle 15 alle 23:30 per Museo e Musica 2026. Per quanto riguarda Scarperia e San Piero a Sieve, si segnala il divieto di transito a tutti i veicoli in via di Filetto per l'esecuzione di lavori di posa per conto di Enel Distribuzione nel tratto compreso tra i numeri civici 10, 8 e 6 a partire dal giorno 24 al giorno 31 agosto 2026 dalle ore 7 alle ore 18:30. Questo è tutto per quanto riguarda la prossima settimana. Vi saluto e vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza e di assicurare i bambini con gli appositi sistemi di ritenuta. Ricordo inoltre di non mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Buona giornata e a risentirci per il prossimo comunicato.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Sono le 19 e un minuto.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Ah, l'estate. Pace, relax.
4: E tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza! Occasioni così solo qui e solo in questo periodo! La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo!
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Diretta.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole e di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27.200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27.100 e il chilometro 27.300 nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati in assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
2: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
5: Eccoci qua in A tu per tu con Alessandra Sassa. Avete sentito una risata? Sì, perché il protagonista di oggi è un artista a tutto tondo, giovane ma con un grande talento. Il mio benvenuto quindi va a colui che è in arte, mi piace anche questo nome d'arte, Sir Paul, ma in realtà...
6: Ciao,
5: posso chiamarti Paolo o ti chiamo Sir Paul?
6: Sir Paul, Paolo è uguale, Alessandra, ciao.
5: Ciao, benvenuto. In realtà grazie. Da Milano, perché stai in questo periodo preparando gli esami universitari. E questo
6: sì,
5: è bello perché...
6: Quasi finito,
5: meno male, anche perché con questa calura, come si suol dire.
6: Sì.
5: Però poi penso che te ne tornerai nella tua meravigliosa Puglia, vero?
6: Sì, Milano serve da approdo lavorativo, diciamo. Poi si torna in Puglia per godersi un po' l'estate.
5: L'estate, magari anche i manicaretti pugliesi, culinari, come si suol dire, che è una cucina splendida e meravigliosa anche quella della Puglia. Le orecchiette, yes. Le orecchiette le mangi, te le fa mamma le orecchiette?
6: Beh, ogni tanto sì, dai, sono buone. Con le cime di rapa.
5: Ovviamente, noi stiamo scherziamo per far, insomma, il bello di A tu per tu che vogliamo far conoscere l'artista a tutto tondo, ma in realtà adesso parliamo di te e della tua arte. Tu in realtà hai iniziato, diciamo, a sentire quella musica, la musica circolava, si sentiva in casa fin da quando tu eri bambino, sei un giovane ragazzo, ma sei stato anche tu bambino. E quando è che hai capito che la musica era veramente, al di là del tuo percorso universitario, come giusto che sia, però che la musica faceva parte di te?
6: Allora, non posso scegliere un momento preciso nel quale la musica ha iniziato a far parte della mia vita, perché per me la musica, oltre che una forma d'arte, è una forma di comunicazione. A me è sempre arrivata dentro sin da subito, quindi non posso scegliere un momento preciso in cui ho capito che la musica fosse quell'ambito in cui io sono prettamente preso e coinvolto al 100% in questa cosa, no? Io la musica ho iniziato ad ascoltarla sin da bambino, cioè mi è sempre piaciuta. E tramite gli insegnamenti e la musica che mi hanno inculcato i miei genitori, sono cresciuto, secondo me, in modo diverso, ma in modo genuino rispetto a molti altri ragazzi, perché sono stato cresciuto con Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, Bee Gees, Michael Jackson, cioè musica di un certo livello,
5: posso dire, di un certo spessore, musica anche di classe, come si suol dire, ecco, no?
6: Sì.
5: Però poi
6: dirlo.
5: Sei riuscito ad avere una tua impronta, un tuo stile, forse anche il fatto di aver comunque conseguito diversi riconoscimenti, diversi attestati, aver studiato tanto e continuare a studiare, ovviamente. Poi magari anche l'incontro con Remo Elia, perché ovviamente chi è del settore conosce perfettamente Remo Elia, autore di, posso citarne alcuni, Da Vinci,
6: certo,
5: Piero Mancino, certo, Carmen Consoli, Ivana Spagna, insomma, ce ne sono, insomma, di artisti.
6: Sì, Remo è un grande.
5: Ecco, quindi forse anche la vicinanza con un autore così importante, e poi posso dirlo, con un maestro anche, un direttore d'orchestra, che chi non conosce il maestro Adriano Pennino, forse questi elementi hanno fatto sì che tu sia oggi veramente questo Sir Paul.
6: Allora, io non sono sempre stato Sir Paul, anzi, lo sono da pochissimo, se vogliamo.
5: Sì.
6: Però il mio nome d'arte viene da un gruppo gruppo, dirò la verità, viene da un gruppo di miei amici di pallacanestro. E questi qua, dato che sono comunque amici di penna a distanza, perché sono alcuni calabresi, uno è ischitano, pensa, cioè siamo un po' tutti disparati per l'Italia. E loro mi chiamavano sempre Sir Paul per questo giocatore in NBA che si chiama appunto Chris Paul. Allora, dato che mi piaceva Sir Paul,
5: ma tu pensa che io, cioè, invece penso... Allora, adesso te lo dico, quando appunto ho scoperto il tuo nome d'arte, mai avrei pensato alla pallacanestro, ma pensavo a un Sir Paul McCartney dei Beatles, tu pensa?
6: No, ma anche, perché ci sono tanti motivi, se vuoi te li spiego tutti, perché Sir Paul non è solo Sir Paul come Sir Lewis Hamilton, okay. Cioè un essere, qualcosa di altolocato, di royal, se vogliamo, no, è anche Sir Paul in spagnolo, cioè essere me.
5: Ma tu pensi,
6: in modo tale che l'ascoltatore
5: geniale questa cosa,
6: in modo tale che l'ascoltatore si possa identificare in me oltre che in se stesso tramite la mia musica.
5: Ma guarda, in realtà anche questo brano molto estivo che adesso poi a fine della nostra chiacchierata faremo ascoltare, e che poi ovviamente, come sempre, io chiedo alle radio con cui collaboro di mettere i brani ovviamente anche in rotazione musicale, non soltanto nella nostra chiacchierata in A Tu Per Tu, appunto. Una di quelle canzoni, ad esempio, che veramente sta di estate, sicuramente, ma è la tua, ma è anche un po' la nostra, anche un po' la mia, no? Quindi riesci...
6: È l'estate di tutti.
5: Esatto, quindi riesci nell'intento che... spagnoleggiante di quel Sir Paul, no? È vero, verissimo.
6: Sì, perché la canzone ha prettamente sonorità reggaeton, cioè è pensata e studiata per essere appunto una hit estiva.
5: Sì.
6: E poi sale sulla pelle, appunto, è un pezzo che insieme a Remo, insieme ad Adriano, abbiamo raggiunto il mix e master che desideravo. Il testo è stato scritto da me, Remo. Quindi abbiamo raggiunto tutto quello che serviva per arrivare a un pezzo di questa caratura, diciamo.
5: Certo, ma poi pensando proprio anche al periodo storico, l'estate, no? Quella pelle che, appunto, tu dici, la pelle che sta di agosto, quelle labbra ancora tiepide, quanti amori nascono magari d'estate? Frutto di una stagione? Ma magari no, ma magari continuano.
6: Penso di sì. L'estate muove tanto, sai, sale sulla pelle, appunto,
5: sì,
6: cioè
5: sì.
6: Può essere salsedine come può essere il sentimento che sale. E io l'ho scritto pensando alla mia Puglia, questo testo, però io credo che tutti si possano, ma non dico un minimo, ma in generale ritrovarsi. Perché questo pezzo parla di un amore italiano in un'estate italiana.
5: Ecco, un amore italiano in un'estate italiana. Sei innamorato, te lo posso chiedere?
6: Certo, sì, io sono fidanzato, sono una ragazza.
5: Quindi diciamo, Viviana, mi sa che questa canzone è anche un po' per te, se ci stai ascoltando, chissà.
6: Sì, penso proprio di sì. E poi è stata presente anche mentre stavo registrando da Adriano, quindi...
5: Ma quindi
6: è stato un bel momento.
5: Togliamo una cosa di

0: Ma secco con lei?
1: Sì, la foto l'ho fatta io, sì.
0: No, perché tu pensi che parli di lei, guardo l'immagine e dico, ma mi sa che sono loro due.
1: Sì, la foto è praticamente fatta da me, sì, siamo noi.
0: Bellissimo, mi piace anche questo voler portare sulla... Perché poi, sai, soprattutto noi della vecchia generazione viviamo ancora con quella sensazione di osservare le emozioni che ti può dare una canzone, ma anche una copertina, no? E a me ha colpito tantissimo quell'immagine, con voi che camminate, la vostra immagine riflessa, il tramonto, le onde. Quindi mi sono detto, adesso mi parlavi di lei, sta a vedere che allora non sono due persone qualunque, sono loro due,
1: chissà lei, siamo proprio noi,
0: siete proprio voi, quindi chissà come sarà anche sta contenta lei di essere protagonista della copertina.
1: Oltre che della canzone, la copertina ci ha aiutato il suo papà, programmatore.
0: Tutto in famiglia alla fine, vedi, in un certo senso lei coinvolti tutti, ecco.
1: Sì, la musica è coinvolgimento, ecco. Sì, è un viaggio.
0: Bravo, mi piace, la musica è un viaggio. Ecco, qual è la meta di questo tuo viaggio musicale? Dove vorresti arrivare in questo percorso, in questo viaggio?
1: Io vorrei arrivare su palchi importanti, ovvio che stiamo parlando di Sanremo.
0: Certo.
1: Quindi...
0: chissà, noi facciamo un appello al direttore artistico, tutto il suo entourage, Stefano De Martino, chissà. Che magari io ci provo sempre, quando qualcuno mi dice un salutino, mandiamolo, magari qualcuno ci ascolta e fa arrivare questo salutino, quindi direttore artistico del Festival 2027, tutto il tuo entourage, qui c'è un ragazzo che meriterebbe molto molto, io l'ho buttata lì, speriamo che qualcuno ci senta, ecco. Quindi mi piace l'idea di questo viaggio, di arrivare lì, ma al di là di quel palcoscenico ovviamente ambito, poche storie, perché per carità ci possono essere anche artisti che dicono no, però penso che sia il massimo poter arrivare a quel palcoscenico, però in realtà nella tua vita di tutti i giorni qual è il tuo palcoscenico più importante?
1: Il mio palcoscenico più importante credo sia la mia famiglia, perché la mia famiglia, la mia ragazza che rientra appunto in questo cerchio. E poi sono cresciuto con dei valori molto umani, io sono una persona molto umile, sincera, che sta sulle sue, quindi sono una persona che non è paradossalmente molto abituato a stare al centro dell'attenzione, quindi è per questo che ho fatto mia la musica, l'ho studiata, l'ho resa personale in modo tale che la gente potesse, oltre che risentire ciò che vuole sentirsi dire nei miei testi, anche quello che voglio dire io. Certo. Perché appunto è un viaggio, è modo di divulgare.
0: Assolutamente. Ecco, per quanto riguarda invece la musica di oggi, no? Tu sei un ragazzo giovane, quindi hai a che fare, pur essendo cresciuto con tanti artisti come ascolto, dico, in casa. Che idea ti sei fatto della musica invece di oggi? Dal tuo punto di vista, appunto, che è giovane.
1: Guarda, la musica di oggi per me non è assolutamente da bocciare, da smirrire, assolutamente no. La musica in ogni suo aspetto è proprio matematicamente, cioè studiato, comprovato che aumenta l'attività cerebrale. Quindi di per sé la musica, ogni tipo, ogni genere, giova sempre al tuo corpo, ti aiuta, è una cosa che ti entra dentro, è una forma d'arte astratta, è solo che è palpabile a pelle, cioè tu la senti proprio, ti fa muovere la mente, ti fa viaggiare, ti fa alzare la pelle d'oca, cioè la musica è questo.
0: Certo, questo è importante perché sai, tanti magari anche colleghi radiofonici che ascolto, perché poi secondo me è giusto anche ascoltare altri colleghi, ognuno poi, per carità, siamo in democrazia, ognuno è giusto che abbia il proprio pensiero, la propria opinione, però io, ripeto, poi sono anche reduce da un contest televisivo che andrà in onda su Canale Italia, in cui ho ascoltato tanti cantanti giovani categoria bambini, categoria emergenti, categoria teenager, categoria poi senior anche. Però rimanendo proprio nell'ambito più giovanile, noi abbiamo in Italia veramente tanti talenti, ma veramente tanti.
1: Ma tantissimi, Alessandro, io sono d'accordo con te. Cioè, io quando mi sentì con Adriano, con Remo, cioè io sono sempre stato chiaro, appunto, io ti ho detto che sono molto umile, sono molto umano, sono stato cresciuto comunque nella semplicità, però da valori forti e da famiglia forte, e mi hanno insegnato che devi sempre cogliere quello che puoi dalle persone che ti vogliono dare, che ti vogliono aiutare, che vogliono farti crescere lavorativamente come persona. Quindi io penso che grazie a Remo e grazie ad Adriano la musica che sto raggiungendo sia il mio obiettivo più grande, e il messaggio è quello che voglio dare, e penso che con Sale sulla pelle si sia arrivati a un risultato più che ottimale.
0: Assolutamente sì, ecco, questa è la canzone esattamente più estiva, ma nel cassetto c'è già qualcosa per l'autunno?
1: Nel cassetto c'è già tanto, Alessandra, c'è già tanto. Abbiamo già inediti che appunto sono da portare in quel palco lì, perché comunque l'obiettivo è quello. Cioè, io non penso che, allora, Sanremo è sicuramente il palco più ambito in Italia in assoluto, però non vuol dire che quello sia il traguardo, cioè quello è un punto di svolta. L'obiettivo è arrivare a Sanremo adesso, ma non vuol dire che arrivati lì dopo ci si ferma, ci si siede sugli allori. La musica per me è più che un lavoro, è un tenore di vita, è una passione, cioè la sento, l'ascolto, è qualsiasi genere, cioè è proprio è più forte di me.
0: Perché fa parte di te, perché non tocca la vita, perché non ne puoi fare a meno. E
1: esatto.
0: Voi siete è come se tu la musica, forte quello che dico, fosse un tutt'uno, no? Non c'è la musica e non c'è Sir Paul, non c'è Paolo. Ci siete voi.
1: No, infatti.
0: Siete voi.
1: Infatti si scinde, secondo me, questo rapporto, perché cioè io con la musica sono proprio quasi un rapporto compulsivo, sai? Anche quando magari sto esagerando, che dico, cavolo, ho ascoltato tantissima roba oggi, oppure oddio, ho studiato tantissime cose, però mi viene sempre voglia di andare avanti, di scoprire qualcosina in più, qualche chicca che non sapevo, perché cioè, è tanto della musica di cui si parlerebbe, è davvero tanto, tanto, tanto.
0: Assolutamente sì, assolutamente concordo in quanto tu stai dicendo, e quindi io spero di poter dire, anzi possiamo dire che questo è soltanto l'inizio, ma che ritornerai anche quest'autunno in a tu per tu, comunque ci farei ascoltare quello che di nuovo è nel cassetto.
1: Sì, Ale, perché considera che ho già 3 inediti già registrati prima ancora di Sale sulla pelle, perché io Sale sulla pelle l'ho registrata con Adriano ed è il primo progetto di tanti con lui e Remo, ma i primi 3 pezzi che ho registrato con Remo io ce li ho lì pronti, cioè noi stiamo pensando a un album, stiamo già preparando 2 inediti per palchi importanti, cioè quindi comunque di roba, di carne al fuoco ce n'è.
0: Direi proprio di sì. Beh, allora assolutamente questo è un a risentirci dopo l'estate, con tutto ciò che di nuovo ci sarà.
1: Sì, assolutamente.
0: Ok, guarda che me lo segno,
1: certo, pure io.
0: Ascolta, arrivando all'era social, ovviamente 20 anni fa non si sarebbe mai fatto una domanda del genere, oggi si fa.
1: Già.
0: Per poterti seguire sui social come si può fare? E vabbè, ascoltarti,
1: allora,
0: è facile, ma seguire le tue pagine social.
1: Per potermi seguire sulle mie pagine social, allora, su Instagram Honestly Sir Paul, tutto minuscolo con i trattini bassi tra le parole. E poi su YouTube è uscito tra l'altro il mio primo videoclip di Sale sulla pelle, adesso sono a 20.000 visualizzazioni, quindi comunque sto facendo ottimi numeri.
0: Direi di sì, direi di
1: su YouTube mi trovate con Off Seth Paul, quindi proprio easy. E invece su Spotify Seth Paul è trovate Sale sulla pelle. Ho aggiunto il canvas da pochissimo, perché sono entrato su Spotify for Artist. Sto facendo un sacco di roba, Alessandro, è veramente bello, cioè mi sto divertendo, è un mondo che amo, quindi sono contento.
0: E allora noi non potremo far altro che seguirti, ascoltarti, soprattutto puoi anche aspettare
1: grazie
0: tutto ciò che di nuovo ci sarà, ma adesso devi sapere che in A Tu Per Tu sarai tu, proprio l'ospite, a lanciare la canzone in promozione, come in questo caso. Quindi lascio e ti ringrazio, in bocca al lupo per gli ultimi esami universitari, ma soprattutto poi buona estate e buon ritorno nella tua meravigliosa Puglia.
1: Grazie Alessandra, grazie.
0: Un salutone anche alla tua dolce metà, visto che è protagonista anche lei, sia di ispirazione per la canzone, ma poi anche nella copertina appunto del film.
1: Assolutamente.
0: E viva, viva l'amore sempre in musica.
1: Bene.
0: A te la parola.
1: Posso lanciare il pezzo, Alessandra?
0: Assolutamente sì.
1: Ok. Questa è Sale sulla pelle, io sono Seth Paul e saluto a tutti. Ciao.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: sogno.
1: Sono le 22.
0: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Anche voi siete i protagonisti. Il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione. Indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio.
1: E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Guess who? Guess who? You miss me? Jessica Simpson. Sing the chorus.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienici sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto all'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vicchi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: ask him to help you carry home.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato.

0: Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: È 1:03.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi dormivano.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: È l'1:30.

cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nero. Ho saputo fare pace

la carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

sabbia. Amore, amore mio, questa passione passata come fame ad un leone. Dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa agli avvoltoi, tu non ricordi, ma eravamo noi, quei due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano al riparo. Il nostro amore polvere da sparo, il cuore è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, ma scrivi tu la fine, io sono pronto.